0: Corsica Radio, c'est aussi sur corsicaradio.fr.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

davanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, c'est trois mois que je voyage.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso scordato

una vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo, una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore. O Corsica mia,

Corte Rádio.

0: Corsica Radio fait chanter la Corse sur corsicaradio.fr.
1: In casa mea nasci un bell'amore.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ti stanima un risente.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tous, ti è felice di ritrovarvi oggi in l'onde di Corsica Radio, avemmo un viaggio e ben dirigere a qualche sia che di oggi, benvenuto che voi conoscete sicuramente quindi a cantate di un musicante attalentato e volevo dire di non specialista di lingua corsa, in ogni caso se... Volevo dire che la militato sino a oggi che l'ha da continuare a fare lo barra divesa di questa qui, ma di no perché la sia dunque spartuta e insegnata di Bernard Ferrari, che noi siamo felici di ritrovare, sentite la sua chitarra. Salute Bernard.
3: Saluto Vanina, saluto a tutti.
2: E oggi abbiamo dato la fortuna qui di Zante di Sigur Suna, ma di Zante di Canta, posto che tu sei qui da presentarci un dischetto di Gabu e di Gor, e un dischetto che è esciuto un anno fa, perché diciamo un mese di giugno, e una amica da sbintiga sta rada, cioè da lì perché?
3: Manca appena, che dire il 21 di giugno, che c'era il principio di estate, no, di una magana, che c'era il giorno di un matrimonio con mia moglie, Marie France, che salutei di qui, voilà.
2: E che noi agemmo. Dunque, giunti qui a presentarci, e beh, se leggi i titoli, non parleremo mica sta a sante i leggi titoli, ma invidiamo di sicuro a quelli che ci stanno a sante, e beh, di andare a scoprire, ma non dava a sante qualcuno, e poi ci sono. I due pezzi di musica ci sono strumentali, se non vogliamo dire così, non ta sul dischetto, ce ne sono quattro. Ci sono di no scritti due, e c'è da parlare di ado scrittura, e poi d'altri scritti d'autori che non conosciamo, in cui quale hai già lavorato. Abbiamo da principio a podassi ben cudo barcorso alla corta, ma per quel di Gulazanunica, dunque hai accompagnato gruppi famosi come Canta o Popolo Corso, e poi d'altri avremo ritrovato un anno in questa missione in cui Michele Solinas, ma hai lavorato in cui Doria e in cui tanti altri, in cui l'altro lato di noi, e poi saremmo felici di ricevervi presto qui per parlare di l'ultimo dischetto di noi. E poi d'altri brudietti, ma prima bullare o comincia in cui ad scrittura non ta sull'ischetto, dunque la maggior parte di iscritti sono scritti che tu avevi in diretti da voi parecchi anni.
3: Allora, se tu mi permetti, prima di presentare appena il progetto, si chiama Di Gabo e Di Gore, perché che giusto appunto dirà un progetto all'inizio che dirà in due parti. Dunque, io vengo di, come tu dici, un percorso, vengo da un conservatorio, dunque da una formazione musicale, prima. O canto di una passione, o canto a lingua, tutto questo, bene, dopo, a tempo, ma a mia formazione di quella di un conservatorio, una formazione classica. Dunque, ha sempre suonato, e di così che so che ho principiato ad accompagnare, come la Imintua, di gruppi come Canta Volo Corso, artisti come Anna Rocchi, che mi sono ritrovato in un tradizionale. E dunque, di Gabu, erano giusto appunto, ha sempre creato, ha sempre fatto creazione di chitarra appena classica, ma di non un modo classico, ma di contemporaneo. Dunque di Gabu erano, e perché di Gabu? Perché chi sono 30, che dunque, non si sottoscrive a

0: musica, voglia scrivere, dunque ha di tutto, tenia in capo tutte queste musiche, voilà, eh. Dunque di capo so i pezzi strumentali e di gore so le canzoni, come tu dici, allora, scritti che avevi di tiretti, io di, la vie di tiretti, allora, di tiretti, quando si dice di tiretti, si dice sempre, non è mica una prima scelta, questa è di una prima scelta, erano in di tiretti perché chi mi ha detto, durante un lungo tempo mi sono rigusato il dritto di cantare, di scrivere, perché chi pensavo che non avevo mica una legittimità, perché che avevo accompagnato voce, persone, canterini di talenti come i Cacciagheri, quel Fuji, Anarocchi e tanti altri, e gli stessi per la scrittura, quando lavori in tanti testi di Ristori, Lanfranchi, Grogi, a un momento dato quando tu scrivi tu, che tu metti qui accanto, dici bon, ouais, bon, è simpatico, è bene, ma bon. E fin di conto mi sono detto, bon, mi sono un po' di per farmi piacere, per lasciare qualcosa a me viola, a me viola è stato Paolina, che va giù qui, è stato un mudore per suo dischetto, gli è la pena, allora un'amica se lei la, che gli ha stuzzicato appena un mio orgoglio.
1: Perché è sempre cantato, parato viola.
0: Dunque... è sempre cantato per me viola, esattamente, da che è nata, inteso Rosso, da che è nata, inteso Nane, e l'ha sempre cantato qui, dunque, e gli piace, la tabba, di un canto in più, Elle a di nuovo fa il piano, l'ha di messo il piano, e la salvazione di un canto, dunque spertiamo qualcosa, bon. Ma come ti dicia, voilà, da qui canta, ho piacere di canta, poi canta, ma dopo da canta e da stampa un canto, da mettilo, voilà, non ton dischetto tutto qui, voilà, dire un passo, dire un certo, allora mica una paura, ma t'ha visto su cosa qui, di dire, voilà, non è mica se legittimità, e poi dopo mi sono detto, bon, fatti piacere, poi sono stato incoraggiato dai miei amici, che mi hanno detto, no, vai, c'è buono, e mi piace, no, voilà, e...
1: I due amici outdoor, i due amici scrivani, e provvisori di noi che diranno in giro a te, non ti senti mica all'altezza, e ti hanno detto che tu eri all'altezza, e penso a Pasquale Ottavi.
0: Pasquale che mi ha aiutato assai, una persona che mi ha detto di Miguel Solinas, che un giorno mi ha detto, tipo come te, nei miei canzoni, nelle cose, per cosa va, ce l'ho fatto sentire, mi ha detto, ma che bello, e dunque talmente mi ha detto di modo naturale che mi ha detto, mi ha fatto bro, quando tu senti qui, dice, bon, ma mica, se mica non parlo lontano, mi ha detto, mica sì, uno quel fuci, ma voilà, sono persone che mi hanno incoraggiato, che mi hanno aiutato appena a far saltare appena su lucchetto qui.
1: Allora, direi in purle, vai mentuato a Naro che avevi un mentuato a Doria per presentati, e di appena così che tu sei cascato in abignato e che la fare continua e di inni verrà riposo lì così, posto che a Dovio l'idra se in traccia di dramanda di qualcosa, da voi gale ciuga giuga, e credo che in casa si cantava e si zunava.
0: E beh, ma è vero, babbo, mi dì, babbo sono di chitarra, sono di, se non ha di mandolina con Gianlu, sono con Manella, in corti, sono cortinesi, o c'è poi cortinesi, o dopo si sono installati in Multivau, ma dunque ho mesi, sono di chitarra, e come per la lingua, per la guida, per la musica, di qualcosa che ho sempre avuto, ho sempre bagnato qui, ma non mica imparato di modo diretto, ma non mica detto più una guida a te, sono che gli è un do, che gli è una nota così, ma non messo conservatore, voilà. Ma ho sempre avuto, l'ho sempre avuto qui nel mio ambito, in giro a me, voilà, ho sempre bagnato su questo qui. Dunque, mi sono mai domandato. Sono manco la prima volta che ho avuto una chitarra in mano. Penso che ci sono certe foto di me, ritratti in casa, taglio 4 anni, taglio una chitarra, non so manco suonare, là, è così.
1: Visto che tu, come tu l'hai letta, ti senti mica, se posso dire così, all'altezza per cantare e par kanta idoskri ti par faligunosh di ubu bligu a quando tu scrivi e quando tu scrivi sempre o di pensu giusto appunto quando tu pensi mica subito a fani qualcosa perché scrivi e quando scrivi.
0: Allora io quando scrivo so giusto appunto come tagli un'esigenza perché hai du travail non t'ha scritti voilà di qualità dunque non t'hai mai tagli un'esigenza e son qua sei tu come ma di già travaio assai faccio assai ricerche può essere ricerche non t'ha ulessi o le ricerche le sigale come una canzone o gawal o allora usenso un'imica per parlare di gawal o di mille di gawal per parlare da strafare per parlare di politica per parlare di un entusintimo ma perché che mi sono detto voilà si perdono certi lessi perché chi un modo di campa che cambia in Corsica la società che cambia dunque di fatto si perdono certe parole e come si perdono certe parole a lingua e si ne muore e cambia a lingua e di una maniera di vala campa di un altro modo di no voilà. E dopo allora io quando scrivo per esempio sia di una sia ma di un scritto contemplativo quando sono ben in forista quando sono in de me quando io vengo in mio paese quando sono in un punto in cima a una montagna che vengo la bellezza di un mio paese e so di noi scritti di noi possono essere scritti di ciò che risento non ta società allora qui di noi ti ha avuto c'è qualche sì che mi ha tramandato che mi ha stampato la radio era di mente ancora media di Natale Lugiani Natale quando lo vedi un disco con canta diceva fem un disco non eravamo mica che è un coso estetico l'estetico di beh ma di avere di mente una testimonianza c'è come appena è una missione e a tempo ma di un qualcosa di a dimensione ma di l'etnologia di a società voilà a società a suo momento qui gli anni 80 era così in 2000 era così quando parlo di una canzone come qui parlo di ciò che li sono diventati paesi, i nostri paesi, come li sono Awa, diranno, eravamo in 2004, quando abbiamo fatto guerra, era stato d'ore a Libica, insegnavo in paese, e un momento qua, voilà, abbiamo figliato in giro a me, abbiamo detto, questi paesi, ciò che li sono diventati, di meno mondo, quando si erano certi ritratti di anni, di un secolo fa, o anche di meno, io mi ricordo, anche di me, in Aude, non ta piazza di Landriace c'è una muraglietta e un marigoldo quando eravamo giovani a sera tutti i giorni si posavano qui non c'era manco una piazza e aspettavamo che chi sia sorto e cioè lì se in posto per avere una piazza allora oggi c'è più niente che si posa dunque c'è un'evoluzione c'è voilà, i paesi sono cambiati gli usi sono cambiati e dunque voilà dunque per tornare ad un mondo di prima io quando scrivo sì voilà, ci sono pareti per noi essere a fare come qui nel tuo ischetto personali ma sai personali come una canzone come Segreti di Stile che per amo viola per noi essere canti più i puliti, i militanti come Sim, un scritto di Cece, voilà, non ha un giornalismo, soprattutto non ha l'essere ciò che noi siamo, l'essere un mondo, l'essere l'estro di Gorzi, voilà, di Van Parangon, gli Uaschi, gli Irlandesi e altri popoli che lottano per esistere, ma per la riconoscenza, no, per essere sempre, non esimo più la riconoscenza, giusto per campare, sempre per essere noi, no? Naturalmente. Dunque, non ha la morte, dunque, voilà, ho scritto mi viene di da diverse origini, sorgente,
1: ma subito. Abbiamo dato la prima canzone, ne hai parlato qui, di qui, una canzone che tu hai scritto dunque parecchi anni fa, quando tu eri sull'udore, una canzone che Non è mica in bettiada si di golpe a metti in anta su l'ischetto, tu dici che è sempre d'attualità e può darsi anche di più.
0: Bon, ci sono tematiche che sono attemporali, come si dice, ma per disgrazia qui e parla di uno scibaesi, ciò che dire, i baesi per me in Corsica, a Corsica sono i nostri baesi. Io ci sono Bastia, ci sono, sono grossi paesi, ma voilà, ciò che fa l'identità di nostri di Corsica, sono i nostri, di la nostra lingua, ma sono i nostri paesi. Il popolo è nato qui a Corsica, è nato qui, a Corsica, i paesi sono i nostri paesi. E ciò che li sono diventati i paesi, per certi paesi dove non so più che una decina a campare in guerra, dove non c'è più agricoltura, dove non ci sono più porcati, né caprati, né artigiani, di meno in meno quando è la ferma, a scuola o a Bosta, un caffè, sono gli ultimi luoghi di vita che fermano in i paesi. E è un peccato perché chi oggi che oggi, allora un campo mica in passato a Sogube che è difficile oggi di campagna di paesi, ma è difficile perché abbiamo scelto qui, abbiamo fatto certe scelte economiche, certe scelte di lavoro, certe scelte di sviluppo di Corsica, dell'economia, della società, che fanno che oggi si campa più di 80%, o più di 80% non è un litorale, in giro a Bastia e a Iaccio, per esempio. Dunque, è così, dunque, è perché che voglio dire, che gli ho scritto questa canzone, dirà all'Ebica quando era stato d'ore, giusto appunto in 2004, dirà in monagia, alla Ude, e come dire a Subaese, come dice a Subaese, ciò che è diventato Subaese, oggi, ma... Voilà.
1: Ci stiamo a sentire Bernard Ferrari, un nostro invitato oggi a cantare.

0: Abrimaganson, Acui, Rigacha, Dadi, Ulisquet, Udigab, Edigor, Edi Bernard Ferrar, Rigidie, Undostro, Imbidad, Uodie, Inde, Acantate, Nanta, Corsica Radio. Dunque, un scritto do, io, emuletto, che erano maiuridar, in Nanta, Nanta, Sulisquet, u, ido scritti, allora, di appena qui a testimonianza di ciò che tu hai visto cambia quando tu eri imposto in Udo Baese, intanto che provvisore l'avevamo letta non so che tu cantessi una canzone che è sempre d'attualità, di appena un ruolo di un canterino, di l'artista, di un militante, di denuncia, di testimonia, più che di gunta, come tu l'hai letta di noi, e beh, a vilezza di un luogo o l'emozione che tu puoi risante.
1: Allora, dice la mica che l'ha visto cambiare, posto che era cambiato quando non ci sono giunto, ma come ti dici, di un fatto a un momento dato, di spiegare, di un atto di militantismo, di anche un dovere. Un dovere, perché spesso, sapete, sai tu, in Corsica si vede, c'è una popolazione, voglio mica dire, c'è una popolazione che giunge dall'infora, e si vede, io mi ricordo con l'affare di Agroge di Quasquara, per esempio. Beh, si è visto che parecchie persone, anche certe che erano qui per divendere Agroge in Quasquara, beh, si è visto che certi inventavano una certa Corsica. Che certi si facevano un'idea di Corsica, c'era una certa mitificazione, non è mica di un'idealizzazione, perché de volte c'era una Corsica che le dimpigne, che a me piace tanto, e che non è mica realità in più. Dunque, a un momento dato, di un dovere di appena come un storiano, sai, voilà, di appena gli stessi, di la verità, di cose come le so, senza una mica pretensione di proprietà di la verità, perché dopo la verità dipende come tu, come ognuno la vede, provo a essere più onesto, più spudico possibile quando scrivo una canzone, ed essere ben inteso, come un storiano, un storiano di un uomo, e anche lui, dunque, uso pare, e uso sensibilità, c'è, nous dis-tu, c'è nei mots barouli, ma è importante per me.
0: E giusto appunto hai letto che tu girassi la canzone a Barado Viola, ma chi di è veramente, chi ti porta a scrittura? Di è più a veligità quando tu sei, non so, smaravigliato di qualcosa, o piuttosto quando tu sei a zezzo e di piuttosto a rabbia?
1: Beh, gli appena di tutto, di appena dice la zezzo, ma di giusto appunto, beh, di per un essere, per di appena una terapia, giusto appunto. Beh, certi non so mica, non va allo sport, non va a bossa, non a picchia in un sacco, ma io scrivo canzoni, dunque è una terapia, disperte di nuovo un sentimento, un'emozione di nuovo, non c'è mica chi arrabbia, ben intesa, spesso c'è degli usci scritti come di un filo di una nostra musica, ma di più con l'altro lato, d'altronde o con altri registri, ma è bene che io una terapia, e poi di nuovo, insomma, mica io mi facevo però a fine, quando io compio una canzone, buona canzone non è mai compio, ma quando tu giungi più o meno, sai, appena, come dico, spesso c'è la perturisce un momento, c'è la capia, e di come per un dischetto, come per tutti i travagli, appena l'importanza, quando tu fai un libro, quando tu fai un dottorato, a un momento c'è la capia, c'è la dimora, si sa che si si può sempre famiglia, sempre, ma qui a un momento dato c'è contro sa soddisfazione, fa io taglio sa soddisfazione appena quando è compia la canzone, chi ha musica, va con le parole, si sente, quando è con bene, quando hai trovo di appena, io in più di la musica, taglio una formazione scientifica a base, non so se ci do d'ore, feci a studiare di chimica, dunque, di stessa, di appena come una di appena come la cugina, a un momento dato. Voilà, ci sono proporzioni da rispettare e ciò che fa c'è chi dice sono più o meno beh, ciò che fa c'è chi è do parole cascano beh, chi c'è un peso chi, voilà, che le picchiano che le risaltano di tutto quello che mi piace di noi di giungere appena a giungere appena tutte queste misure qui a, voilà, su cosa qui.
0: A musica più ritmata e do influenze di un rock, hai parlato di l'altro lato e penso ad altri in cui quale hai vissuto la musica in cui quale sparti alla stessa passione di un rock e di un folk. On l'a mis caché, le cuit, ou sous goulard et musique à l'aiguille, ou se primarait pas d'assez plus tard, dit, on l'a mis qu'à l'ambiance du disquette.
1: Alors, c'est à peine un entadouille dit, d'un entassim, mais, eh bien, qui, en fait, a dû faire des choses qui me correspondent. Mica che mi corrispondia a noi, mi corrisponde, ma che mi corrispondia a noi come canto, dunque di già, gli tanto lo verrà di più tardi, ma era più una forma di intimità. Liberamente gli intimi stanco con i partecipanti che ci sono ha giocato a maggior parte dell'intervenzione ha giocato a bassa ha giocato a chitarra mandoline tutto questo non ci occupa a batteria che ha chiamato a Bruno Vidal e a batteria non c'è mica ancora a batteria non c'è mica non c'è tutti i pezzi ha chiamato a Celia Picciocchi per Uiolino voilà e Celia ha chiamato di nuovo amici che intervenuto in una canzone per apivano ha chiamato a Laurent Labbé o tenga ringraziarlo che è un professore di trompetta diventi di un conservatore bon quello che dire un piège musicale come voleva perché che dire un pezzo di qualcosa che voleva di beau in da musica in Corsica e trompette a fare così si sentono un po' beh sono piuttosto strumenti a corde e quando ci sono venti sono piuttosto strumenti tradizionali pivana, pirola un gruppo come Vidal, Baudiana per esempio sono strumenti così e io sono sempre stato appassionato di venti come si dice le trompette, i trompetti i gorni a fare così c'è un gruppo che si chiama The Divine Comedy parla di influenze di un'influenza maior c'è stata un'influenza maggiore per me, The Divine Comedy, Neil Ammons, che lavora assai con le gorne. E dunque voilà, dire veramente a livello e di un colore musicale e di l'acconciamento, tutto questo, vuole adene si intimida. Come se non ti ha scelto interminente come Celia e Bruno sono persone che conosco io ho lavorato con lui attraverso i gruppi con Gerente con Canta con d'altri ma sono persone che ci siamo conosciuti giù quando eravamo in Bastia siamo passati tutti e tre abbiamo fatto uno conservatore insieme e ci siamo conosciuti abbiamo dieci anni dunque dire appena tutto questo dunque sul disco l'ho fatto appena io c'è appena qualcosa di sagrato di mica di religioso ma io con un'intimità abbastanza forte perché mi sono detto se non ne va giù uno sarà questo qui voilà. Ma ben intesa io mi taglio un capo di vane d'astri ben intesa dopo se mi posso permettere senza essere troppo lungo qui parliamo di buon'ora di dischetti di disco d'album perché il dischetto di usuporto come uno unici ma anche qui è cambiato e anche con i dischi cioè interrogarsi oggi non t'ha ugoso di va un disco perché a niente, un qua a niente, al di là di un supporto, perché che io ti ho portato i dischetti, ma hai detto non hai più niente per ascoltare i dischi, e quanto so, sono parecchi, e anche in casa, anche se tagli i miei dischi che tengo così, ma è bene che di più in più si ascolti non t'ha i volini, e via te avormi, tutto che, ma in più non si ascolta più. Anche gli artisti che rigacciano dischi non si ascoltano più dischi sani, si ascoltano un pezzo qui, un pezzo qui. Dunque c'è anche una maniera d'ascoltare musica di va. Io mi ricordo quando era giovane, andavamo in De Marzo che non aveva il suo mercato, ma stia con due o tre amici, andavamo, non avevamo nulla, li vedevamo ascoltare i dischi prima di comprarli perché c'era un prezzo. E quando ascoltavamo un disco, l'ascoltavamo in tutti i sensi, lo frustavamo. Dunque, voilà, la maniera ascoltata e anche di fare musica oggi non è più la stessa.
0: Allora, giusto appunto, tieni conto di Safari Gui e non è mica, come dire, non è mica una frustrazione maior per te?
1: Io ho una frustrazione maior, non è mica di un contrario. Io ho una frustrazione maior che in più io... Giusto appunto, io ho avuto questa idea qui, questa concepitura di dischi appena, come dicevo, l'album concept, i dischi tematici, tipo un esempio, i dischi che mi hanno, a me, che mi hanno marcato, per l'influenza, c'è l'Homme à la tête de chou de Gainsbourg, Tommy, opéra rock de Who, abbastanza opéra di nous, e dunque... cose che hanno una coerenza, un film, una storia, a me mi piace assai, e per me ciò che mi piace, per me è lo scopo di giungere a realizzare di va, che parecchie canzoni quando tu le ascolti, dal principio alla fine, senza cambiare di titoli, veri? Come si fa già qua, di poter ascoltare un disco dal principio alla fine, dalla prima all'ultima canzone, per me è la più bella riuscita. Dunque io ho una frustrazione perché chi... Beh, di meno meno si va già in musica così, di meno meno ti hai da ritrovare con canzoni lunghe come non so mica Bohemian Rhapsody per esempio, voilà, che dura un tempo e che è magnifica.
0: E non su di sta sente un prossimo rigaccio che tu c'hai da va scoprire oggi in questa emissione. Volevo sapere se abbiamo parlato di frustrazione maior, se quando tu hai spartuto tutti i sibezzi che li siano musicali, ma aggiunta parla più di quelli che sono cantati, in cui d'altri che hanno gli stessi talento gatte e gli stessi passione gatte, ci sono pezzi che ti piacciono più che ad altri, che tu trovi più travagliati e di colpo assai meglio. Chi non ha mica avuto la stessa risonanza, si può dire così, in quell'altri. Ce n'è o mica?
1: Ce n'è, infatti, ce n'è. Allora, va in due sensi, hai capisci perché ti dico qui. È bene ciò che tu dici, di ci sono certi pezzi, se vuoi, sono scritti, che sono lunghi 20 anni, in quelle creazioni. Perché voilà, non t'ha 20 anni, certi scritti l'ha scritti in 2004, in 2005, e certi l'ha scritti un anno da rito. Dunque, vai a dire che certi in capo, la vita di più cantati, la vita di più travagliati, erano di più impastati, sai, di come una materia. Dunque, c'era che, dunque, è vero che una canzone come qui, una canzone come Ucavallo, che ti aiuta a sentire ora, un'altra, è vero che quando tu la senti, bon, si sente che c'è un'altra maturità, voilà, si può dire così. Ma dall'altra banda, si crede di stella, come ti dici, che ha scritto per un movie hall, è più. No, posto che l'hai scritta per Moviola t'ha 8 anni, dunque l'hai scritta a Cacani in Dare, 2 o 3 anni, ma. Quantunque sono giunto a avere una. Anche lei ha la sua maturità. Dunque, Adi adi un somi che se le nanta de urte di me o fai o mavec di così per me per mo canzone a spesso di così che la si bassa di appena ma di o scontro tra musica e parole. Se la si va geve o mica dici a ultimamente a un amico di quando leggi un testo di Patrizio più l'esempio di Patrizio Croce che ha una scrittura linda. Tu as une écriture à tempo simple, avec des paroles simples, tu as une prudence et une poésie, mais un autre monde. Et quand on lit, les textes, c'est déjà un rythme. Quand on lit, c'est déjà quelque chose qui sort, un rythme comme ça. Et des autres, ce sont pareilles manières de lire, pareilles rythmes, mm-hmm. Et donc pareilles musiques, et pourtant, e ma di un cineca una veramente chi fa c'è un lavoro chi mette in risalto il lavoro chi mette veramente in valore e dunque di qui di un di un momento adu allora a spesso quando lavoro io lavoro come faccio per l'artista lavoro a parte di un disco lavoro mica a parte di una musica ma cade di fa una melodia veramente quando è posto ma e di dopo va o disto me a caudo ti bi un esempio voilà beh di Gabo come ci sono strumentali una c'è un titolo che si chiama Luna ci sono due aperte Luna a seconda aperte infatti dire un pezzo strumentale quando l'ho scritto aveva piaciuto talmente a Anna mi ha detto le voglio via per fare una canzone e abbiamo un testo di Cecelia Lanfranc che si chiama Osi Delu e a Luna e lo scontro si è fatto così lo scontro di a musica con il testo è adattato a musica allora casca è bene ma voilà de volte si basa così e a spesso scrivo così perché chi compone non c'è tutti con la chitarra allora, un strumento di la chitarra dunque si basa così ma quando scrivo a spesso poi come ti dici così idea quantunque di dare una testimonianza o di descrivere un sentimento di descrivere una società o altro dunque parto dal testo e poi dunque dal testo come mi ha detto che ho più facilità a scrivere la musica, mi viene più facilmente, faccio più in furia che deve fare i testi, dipendono i testi, ma di volte è così, dunque mi dico, bon, faccio il testo e una volta che l'ho fatto, come aiutava per metterlo in valore il più possibile. Voilà.
0: E quando lo impicciare di quell'armonia, sintemo subito cutegu Bernard Ugaval, o dunque torna un scritto d'oggi in cui ha una musica che dietro gli ha di nuovo.

0: Arin gradiati, Bernard Parsourigatsu, ugawa luinde a cantate, odie, in anta corsigara, di un rigatsu, di ulisquette, di gabu, e di gore, di Bernard. Qua di piuttosto un polemoni do universo musicale di più che ciò che non avevamo inteso prima o mica?
1: No, prima di un universo musicale, che viene più da musica la intesa di un classico, prima qui sono più influenze, più scure, più nere, più artisti più come mica Tiffen o Bashunga, a me piacciono assai e certi accordi di sonanze a fare così so affari che hanno fatto a mo musicalità, a mo identità musicale di noi. Dunque io di un mio universo un ritmo di noi, ben intesa, e un ritmo, allora, perché che un ritmo ne torno qui a ciò che noi diciamo a principio, non ta legittimità di Ugantu, mi viene più facilmente di cantare una canzone con un ritmo che una canzone più stesa, più lunga, dove ci vuole una tecnica un vocale più travagliata, una voce dove la voce ha da essere di più. Come dici questa?
0: Fine qui canti, fischi, dunque.
1: Yeah.
0: Ci vuoi usare più?
1: Ci vuoi usare più con tutti di noi, hai ragione. Ma oui, on est mica. Voilà, on est mis qu'on compte plus, va dire radio plus à l'uso traditionnel, voilà, dit même traditionnel, voilà, dit que, comme vous lui dites.
0: Aïe, parla du diado Vourmadion et du Gou Sirbador, aïe, parla du Dizigour à Dinada et Lugian, et quoi les ciseaux, quoi les gui, on se djunti gui sans sa barlani, puis, on se corti di gant, ou, au mic à travailler seul ou à do oggi. In casa, in sala di bagno, la zona.
1: Allora, io travaglio solo. Ma allora, che è qualcosa? Tanto un canto, non ha mica un'intesa musica, nemmeno in casa, come ti gira, a mandolina, a chitarra, soprattutto. Sono stato di là, in parte, ma io, perché che si faceva così, non cioè, per Amominana, allora. E a Mominana gli era appassionato di canto, cantava spesso, aveva una voce magnifica e gli piaceva assai a Tony Toga, giocare in tese e a canzone di Roma e a fare Tintin Pasqualini. Dunque, ma gli stesso, ma mai detto te si chiama Tony Toga, ascolta la canzone, si chiama così, gli stesso, la via qui in giro a me, e dopo so anni dopo che ha di un'intesa, ha di un scoperto donna, io ho detto, ma ricordo di questa canzone, a sentire, non so più, un giorno dirà, a Rustadia, canzone, io ho detto, mi conosco queste canzone qui, ma nessuno mi ha detto, la canzone si chiama così, veri? E dunque, la via, in fondo a me, ancora a me, voilà. E dunque voilà, per tornare a Nanta, dunque, la passione mi ha detto che mi è stata trasmessa così appena di Milano e ho goso di lavorare da me, perché chi, come ti ha detto, babbo era autodidatto. Dunque, io ho imparato la musica, ho imparato la legge, ho imparato la musica, ho imparato la chitarra, ma dopo per il resto, che la sia mandolina, bassa, la chitarra, perché... Si dice, ma a mandolina, a bassa, io un consigliere gordo, ma non sono mica gli stessi strumenti. Anche a chitarra elettrica, non è mica chitarra classica, non sono mica gli stessi strumenti. Non è mica perché tu suoni di chitarra folk o di chitarra classica che hai suonato di chitarra elettrica. Sono strumenti differenti. E dunque tutto questo l'abbiamo imparato da per me. L'abbiamo imparato con il sottile conservatore. Qua a mo base, ma di tecnica, a mo base, che dire quella imparata. Giusto appunto, anche me che mi gioca da sai, ma dopo di la pratica, dunque il piano, tutto, il buzuki, tutto quello, l'abbiamo imparato da per me. Dunque, e il canto di appena gli stessi, dunque a mo' tecnica, e taglio mica di che mi farà così a uscire, ben inteso, poco a cercare, poco a insegnarmi, poco a imparare, ma l'ho fatto senza professori. Se la domanda è questa, l'ho fatto senza professori. Vuoi dire che hai bisogno di un professore?
0: No, manca a te, non dire un... l'altria ou d'ori prisant inanta ou disquette ou naemo parla d'obri ma dice c'è dan franc qui di patrizio grogge c'est tout qui a iva tout commande comment c'est pas ça de sa goût la bourradion et soeli qui t'a nous propose ti scrit ti ou simpiciava noue in cu ugulor adema diga qui tu bouli là sous l'isquette.
1: Alors non, manque à peine. Alors manque à peine. Alors déjà, Cici e Patrizio so due amici, so due scrittori differenti déjà qui mi piacciono assai. Hein. Alors per il testo di Patrizio, l'amore, dirò un testo infatti all'ebiga, beh, dirò 2000, déjà ne va. Fecemo registramo cu Anna e cu mio amico Eric, che lo riposo in Santa Pace, un amigaccio. Abbiamo registrato un disco che si chiama L'Intimo Gulore e all'epoca tutti e tre abbiamo fatto la scelta di un metodo che testi di Patrizio, dunque abbiamo fatto musica con Eric, Eric e io. E infatti abbiamo una manza di scritte, una trentina o più, e dunque eravamo obbligati di fare una scelta. E a mesa si desti ce n'era uno, l'amore. L'abbiamo ritenuto all'epoca, ne vogliamo fare qualcosa e poi finalmente, come ti ho detto, a un momento dato ci ha aperto risce, dunque l'abbiamo lasciato da canto. E su disto mi piaceva assai, perché chi, infatti, se ne posso parlare due secondi, si chiama L'amore, ma infatti è che la prudenza di un uomo, di uno scrittore come Yu Bueda, di Patrizio, ti dice tutto ciò che non è mica l'amore. Voilà, di que, e dunque mi piacere perché è difficile di scrivere non ta l'amore, di canta l'amore, voilà, poi canta l'amore subito può essere qualcosa di qui giusto appunto dirò la fava ti spiego tutto ciò che non è mica e gli trovo veramente magnifico come tutti i sodesti. E dunque l'ha domandato a Anna, o posso dire, mi ha detto di sì, bella sicura, e a Elo di no, l'ha fatto sentire la musica, perché quando lavoro con un autore non so di stampare musica, domando se per Elo conviene a uso scritto, che lo faccio sempre, l'ho sempre fatta. E per Cece, allora, qui sono testi, Cece siamo liati, e altro, c'era, dice, può dare massia, o primo, quello, allora dirà l'epica, il 20 anni fa aveva dato a un ebrichero aveva fatto una bulia aveva una passione e dunque aveva dato su destro Giuseppe da Rimassia e infatti quando ha giù infatti Giuseppe da Rimassia perché ha giù messo su destro a mezzo all'astri e che infatti non è mica per parlare solo di già miso come ti ho detto lavoro assai non ti raccontai un testo non ti ho non te barole e Giuseppe da Rimassia è un personaggio poco abbastanza sconosciuto, poco conosciuto nel cristianesimo e infatti l'ha messo perché Giuseppe da Rimassia è quello che ha raccolto il sangue di Cristo, che l'ha cacciato di agroge, di grazie a Elo che è rimbivito e dunque infatti l'ha messo qui perché chi infatti senza offesa animo ai cristiani ai cattolici scusatemi infatti senza Giuseppe da Rimassia mica cristianesimo per me e dunque ciò che voleva dire mettendo su sa canzone qui mettendo su destro qui voleva dire che daredo ogni cosa importante di storia c'è sempre un personaggio, c'è sempre una persona dell'ombra, voilà, d'un'importanza capitale. Considera che la storia non ritiene mica tanto, perché non si ritiene quello che è in primo piano, ma senza le persone qui che sono dell'ombra, voilà. Dunque, non so mica l'importanza di queste persone, ma di. di secondo piano, ma di un'importanza capitale, di voilà, chi fa genualia e chi portano, portano le cose, voilà. Ma consistente, no? Donc, dire, appena di una maniera di rendere omaggio a chi si potrebbe, ma sì, ben intesa,
0: ma a tutti,
1: ma
0: quelli,
1: a tutti
0: sono,
1: quelli, voilà, esattamente.
0: Sono voilà, in dell'ombra, voilà.
1: E l'altro destino, dunque, sì, come ti dicevo prima, che è un cosa non ta, un giornalismo piuttosto, dunque, la riunisce, uno l'essere a un mondo, su sa lotta che non abbiamo in comune, dipeta ai stati potenti che un volino riconosce a diversità, a differenze, a quelli che li vagino a paura, di a differenze che le mudava, siamo un piccolo popolo, non siamo mica la mondiale, domani è più avvio, tant che fa vera. Ah, un paese come Avancia, voilà. E dunque tutto qui appena, voilà, dunque di qui che voglia di gli stessa che voglia stampare. E l'ultimo a Diamagorsa gli appena speciale, perché chi a Diamagorsa aveva fatto la musica libica, l'aveva scritta per con Cece, di una canzone non ta lingua per canto popolo gorcio. E la lui e canta la cantata a Lebiga, diran cu Laurent Perez mi barre a Lebiga che ha cantato in ta scena, l'hanno cantato per qualche volta, dopo elle non l'hanno mica registrato, dunque moribia da nostra canzone, la giuribia do a musica, gli domanda da Cece mi ha detto che è bella sicura, trois o piazza, dopo come si facevano per tutte le canzoni, poi ripia una canzone fatta da un altro gruppo e domani canta un altro gruppo, ripia questa canzone qui, dunque,
0: ci udia quantunque, voilà. Una canzone
1: una
0: non
1: canzone,
0: ta lingua,
1: voilà, non ta lingua, voilà, esattamente.
0: T'avemmo voilà, da sta sante ava Bernard Mibar in cui ciò chi beh ciò chi ta ciò che tu non posso mica lì ciò che tu sai va di me o perché qui avevamo intesa tu sabi ganta, chi tu sabi scrive, dunque ma ciò che tu sei abbezzo a fa e ciò che ti ha fatto conoscere di noi, c'hai da giocare un pezzo di musica uguale su.
1: Allora, io un pezzo che si chiama, allora io uso il titolo, scusatemi, che è in francese, mm-hmm, che si chiama Jeux autorisés.
0: C'è stato un jeu interdit.
1: Ah voilà, ma di questo, io spiego perché Jeux autorisés. Quando era Zidello, e chi dirà a scuola, ma mi diceva, tu sono di chitarra e tutto qui. E un giorno, si fa con un tipo appena anzianetto, mi dice, che bene, e che ci fa, ci sono, ma di maniera assai pomposa, Jeux interdits, e tutto mi dice, tu conosci tu Jeux interdits, e bon, il y a appena, perché c'è appena un buon spirito, sono appena così, una personalità, mi ingonfiavo, con il amico Ubizzo, lo voleva mica imparare, e dicevo, mi ingonfiano tutti i jeux interdits, e un giorno, che dico, quando sarà di un maio, avevo da compone un pezzo, si chiamerà Jeux autorisés, e ciò che gli ho fatto. Allora, da scrittura, infatti, gli ho fatto appena, se tu volevi, come se tu metti a livello musicale i jeux interdits, ne un specchio. Perché si chiama Jeux autorisés, e dunque abbiamo fatto una razza di contrabbunto di Jeux interdits. Voilà, va lui dava sente, mi dice che
0: è volintero Jeux autorisés, e cudie un rigaccio musicale scelto da Bernard in da cantate.

0: Karim Gradiati, Bernard Laurent, somi come una spedialista in musica, manca appena, ma di Gerardo Gué, quando non stiamo a Sante, ci va già pensa, quantunque, a dimute, sta somi a cosa interviene.
1: Dio che bruibi.
0: Di Gerardo anche che lo sta somi a altra fare, ma un lasomica a musica originale di un film Love Story?
1: No, musica di un altro film.
0: Ah,
1: di una musica di Verdi. Di si chiama La forza du destin, A forza di un destino, e di la musica di Jean de Florette.
0: Ah, bon. Bon, voilà. Allora, qua a Zocchi di è, allora non avevamo mica udin per bar disgrazia, allora avevamo davala la corta, ma qua deve essere l'affare più difficile, quando noi siamo un artista, quando noi siamo un'influenza e che a un momento là ci vuole staccarsi nel parmicadro per assumirsi a ciò che lui ci ha dato l'aspirazione, infatti.
1: E' difficile di fare un per le urte. Ti dico, avevi parecchie, quando io cominciavo, avevi parecchie canzoni e certe canzoni mi dicevano, no, si assomiglia troppo all'altra, e devo ti girare in tom. E di così. Allora, di un bel momento ad avere un'identità musicale, una stampa, è vero, perché faceva la differenza, ma devo dire di difficile di staccare. E è vero che è proprio difficile, perché a tempo di difficile.

messaggero di Astoria con le tugugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

Pijam gustamaru, jamam vića sturja. Tu je radju ma baru, kum kunobi viturja. E kimam parera, dali zolo gaelu, kumu gidra pasa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stancia giù d'ognuno, volta a cuore pieno in Deo Mogumuno.

Domani piserà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra roncò.

per te Corsica mia, lontano andaraglio, e sempre pronto risponderaglio. Corso mi ne sto, più corso mi ne sto.

Corsica Radio, la radio musicale corse.

0: speranza, che lo sapri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo bellinguer,

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.4.
1: Un po' come vai? Mi pare appena stanco.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scena.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'erica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

in due mi sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene, non parla radio mica merda.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assa più d'un galò.

era mulli d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie,

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.